mi bebi era masano solo in che viasi. Così ma mi vuoi mi devi assi su un cunim avanti a sani anzo.